0: è Burlaluò. È nato Burlone, Burlone, Burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla, come è nato Burlone. È nato Burlone, Burlone, Burlone,
1: tutto nel mondo
0: burla, come è nato. È nato Burlone, Burlone, Burlone, come è nato Burlone. È nato Burlone, Burlone, Burlone, tutto nel mondo.